0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 2 settembre 2026 e siamo pronti per il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata riguardo a un vecchio amico vi spingerà a riallacciare i contatti dopo anni di silenzio. Scoprirete che il tempo non ha scalfito la sintonia di base tra di voi. Toro, in amore sentirete il bisogno di sperimentare nuovi modi di comunicare la vostra passione, meno fisici e più mentali. Un gioco di sguardi durante una cena sarà più eccitante di qualsiasi discorso. Gemelli, vi occuperete di una pratica burocratica noiosa con una velocità tale da sorprendere anche voi stessi. Liberarvi di questo peso vi darà la carica giusta per dedicarvi ai vostri hobby. Cancro, sarete attratti da un acquisto tecnologico d'avanguardia che migliorerà la gestione della vostra vita quotidiana. Non abbiate paura di osare. Leone, un diverbio passeggero con il partner si trasformerà in un'occasione per ridere dei vostri reciproci difetti. La capacità di non prendersi troppo sul serio sarà la vostra risorsa erotica migliore. Vergine, vi sentirete pronti a intraprendere un percorso formativo del tutto slegato dalla vostra carriera attuale. Seguite l'istinto. Imparare qualcosa di nuovo vi farà sentire incredibilmente vivi e motivati. Bilancia, sarete chiamati a gestire un budget collettivo per un evento imminente, dimostrando doti di gestione oculata. La vostra capacità di far quadrare i conti soddisferà ogni partecipante. Scorpione, la vostra intuizione vi porterà a scoprire un luogo segreto della vostra città dove rifugiarvi a leggere. Questo spazio diventerà il vostro tempio personale per la riflessione e il relax. Sagittario, in amore deciderete di fare un passo indietro per lasciare spazio alle iniziative del partner, scoprendo nuovi lati del suo carattere. La passività costruttiva si rivelerà una strategia vincente. Capricorno, sarete molto critici verso una spesa superflua che avete fatto recentemente cercando di porre rimedio subito. La vostra attenzione alle finanze vi permetterà di chiudere la giornata in attivo. Acquario, un incontro casuale alla fermata dell'autobus o in un negozio si trasformerà in una conversazione filosofica profonda. Queste connessioni improvvise nutriranno il vostro spirito libero. Pesci, vi prenderete cura di un progetto che riguarda la vostra abitazione, magari dipingendo una parete con un colore audace. La vostra voglia di cambiare ambiente riflette un rinnovamento interiore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

La nostra mattinata pronta a partire mercoledì 2 settembre. Monia Braga con voi fino alle 9. Anche Simone Serpone pronto ad occuparsi della parte tecnica. Abbiamo tante belle canzoni d'amore, ma intanto buongiorno. Ci facciamo un caffettino insieme anche per darci un po' di sveglia. A quest'ora serve e come. Abbiamo la musica a darci ovviamente un po' di carica, un po' di energia, a farci passare dei bei momenti. E iniziamo quindi questa bella giornata con Fred Buongusto che ci porta a Malaga e tra poco anche i Romance con La mia

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ancora buona giornata, buona mattinata, ben svegliati a tutti coloro che pian piano sono pronti a viverla e stanno facendo colazione, caffè, croissant, cornetto, insomma come volete voi. Magari qualcuno si sta facendo anche una pancake, è un po' presto, però ci sono alcune tradizioni che vanno anche rispettate. Ho fatto un periodo della mia vita dove tutte le mattine mi facevo il pancake, adesso ho smesso perché voglio fare un po' più veloce, giustamente, altrimenti dovrei alzarmi alle 4 e non mi sembra il caso. Allora, 331 240 78 78 linea WhatsApp attiva anche per condividere con noi le vostre colazioni. Arriva Vincenzo Spampinato con È sera e tra poco anche Eros Ramazzotti, Emozione dopo emozione.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Andiamo a scoprire questa giornata come sempre facendo un po' l'almanacco del giorno. Oggi è Sant'Elpidio Abate, eremita originario della Cappadocia, ha vissuto poi nelle Marche, il suo culto è così radicato che due città portano il suo nome, c'è Sant'Elpidio a Mare e c'è anche Porto Sant'Elpidio dove sono conservate le sue reliquie. Oggi ci ricordiamo tutti che nel 1945 finiva la Seconda Guerra Mondiale e oggi nel 1969 il grande Albano era primo in classifica con Nel Sole, una delle mie canzoni preferite, che no, non ascoltiamo adesso, ma sicuramente torna nella nostra programmazione romantica. Adesso arrivano Showman, Non si può leggere nel cuore, tra poco anche Franco Califano, La solitudine.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Abbiamo da poco iniziato questo mese, il mese di settembre, anche il mese della vendemmia, in alcune parti ovviamente dell'Italia, anche se mi pare di capire che negli ultimi anni si anticipa sempre di più e già ad agosto la vendemmia è iniziata. Se c'è una cosa che io non ho mai fatto, nemmeno da ragazzina, era proprio vendemmiare, ed è una cosa che mi piacerebbe fare, soprattutto come si faceva una volta, cioè pigiare l'uva proprio entrando con i piedi nella tinozza. È un'immagine che prima o poi realizzerò questo desiderio. Tra poco l'oroscopo su Romantica Radio, intanto Caterina Caselli con Re di Cuori e tra poco anche Marcella Bella, Baciami.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 2 settembre 2026 e siamo pronti per il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata riguardo a un vecchio amico vi spingerà a riallacciare i contatti dopo anni di silenzio. Scoprirete che il tempo non ha scalfito la sintonia di base tra di voi. Toro, in amore sentirete il bisogno di sperimentare nuovi modi di comunicare la vostra passione, meno fisici e più mentali. Un gioco di sguardi durante una cena sarà più eccitante di qualsiasi discorso. Gemelli, vi occuperete di una pratica burocratica noiosa con una velocità tale da sorprendere anche voi stessi. Liberarvi di questo peso vi darà la carica giusta per dedicarvi ai vostri hobby. Cancro, sarete attratti da un acquisto tecnologico d'avanguardia che migliorerà la gestione della vostra vita quotidiana. Non abbiate paura di osare. Leone, un diverbio passeggero con il partner si trasformerà in un'occasione per ridere dei vostri reciproci difetti. La capacità di non prendersi troppo sul serio sarà la vostra risorsa erotica migliore. Vergine, vi sentirete pronti a intraprendere un percorso formativo del tutto slegato dalla vostra carriera attuale. Seguite l'istinto, imparare qualcosa di nuovo vi farà sentire incredibilmente vivi e motivati. Bilancia, sarete chiamati a gestire un budget collettivo per un evento imminente dimostrando doti di gestione oculata. La vostra capacità di far quadrare i conti soddisferà ogni partecipante. Scorpione, la vostra intuizione vi porterà a scoprire un luogo segreto della vostra città dove rifugiarvi a leggere. Questo spazio diventerà il vostro tempio personale per la riflessione e il relax. Sagittario, in amore deciderete di fare un passo indietro per lasciare spazio alle iniziative del partner, scoprendo nuovi lati del suo carattere. La passività costruttiva si rivelerà una strategia vincente. Capricorno, sarete molto critici verso una spesa superflua che avete fatto recentemente cercando di porre rimedio subito. La vostra attenzione alle finanze vi permetterà di chiudere la giornata in attivo. Acquario, un incontro casuale alla fermata dell'autobus o in un negozio si trasformerà in una conversazione filosofica profonda. Queste connessioni improvvise nutriranno il vostro spirito libero. Pesci, vi prenderete cura di un progetto che riguarda la vostra abitazione, magari dipingendo una parete con un colore audace. La vostra voglia di cambiare ambiente riflette un rinnovamento interiore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Buona mattinata ancora, Monia Braga con voi in questo mercoledì 2 settembre, le 7 passate da pochissimo, apriamo una nuova ora in mia compagnia, tra poco anche con la collection musicale Napoli Pop. Intanto ci sono i Bee Gees con il loro sound inconfondibile. How Deep Is Your Love, apriamo così questa nuova ora e anche se abbiamo da poco iniziato questo mese di settembre, diamo già un'occhiata anche a marzo con Edoardo De Crescenzo, Occhi di Marzo, su Romantica Radio, tra pochissimo.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Andiamo un po' a scoprire i compleanni, che dite di questa giornata, il 2 settembre. Oggi sarebbe stato il compleanno di Giovanni Verga, nato a Catania nel 1840 e poi ci ha lasciato sempre nella sua città natale, sempre in Sicilia. Nel 1922 è stato uno scrittore di fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Tra i suoi scritti più famosi ovviamente ricordiamo I Malavoglia. Che a Malavoglia, li abbiamo studiati anche a scuola, beh, si scherzava sempre con questo nome. Per quanto riguarda gli attori che compiono gli anni oggi, beh, Keanu Reeves, grandissimo attore, anche una persona molto buona, così mi dà sempre questa sensazione. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Giuliano Gemma, celebre attore italiano che purtroppo ci ha lasciato a causa di un tragico incidente stradale nel 2013. Lui protagonista di diversi film, soprattutto genere country, spaghetti western, veramente fantastico. Tra l'altro prese parte anche ad opere di grande spessore come Il Gattopardo di Luchino Visconti e non solo. Oggi è il compleanno anche del grande Pippo Franco, è uno dei volti più iconici dello spettacolo italiano, attore, comico, conduttore televisivo, cantante, sceneggiatore, una delle figure di punta del cabaret televisivo e teatrale italiano, ovviamente è legato anche alla storia della Compagnia del Bagaglino, così per sbloccarvi dei ricordi. Arriva Nada adesso su Romantica Radio, Dimmi che mi ami, che tu ami solo a me. E tra poco Charles Aznavour con L'Istrione.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Sapete che ci piace sempre andare un po' a controllare le giornate, cosa si festeggia oggi in questo 2 settembre. Oggi è la giornata mondiale della magia, il Magic World Day. Si festeggia proprio ogni 2 settembre perché proprio in questa giornata a Parigi nel 1948 fu fondata proprio la Federazione Internazionale delle Società Magiche. E quindi insomma salutiamo tutti i maghi, prestigiatori, illusionisti all'ascolto. È sempre bello poi vedere perché si rimane ad occhi aperti, a bocca aperta, insomma, allibiti di fronte a questi giochi che fanno veramente strepitosi. E allora un saluto a tutti i maghi, tra l'altro alcuni ne conosco anche, magari ci stanno ascoltando. Su Romantica Radio Loretta Goggi, ancora innamorati, tra poco Jimmy Fontana, la nostra favola.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
1: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
2: Abbiamo parlato anche di magia, visto che oggi è la giornata della magia e tra poco, beh, guardiamo un po' cosa diranno le stelle, o facendo l'oroscopo, in grazie anche a Roberto, chiuderemo così questa ora, anche con tante belle canzoni. Infatti arrivano i nuovi angeli, Anna da dimenticare, tra poco anche Donatella Milani con Volevo dirti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 2 settembre 2026 e siamo pronti per il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata riguardo a un vecchio amico vi spingerà a riallacciare i contatti dopo anni di silenzio. Scoprirete che il tempo non ha scalfito la sintonia di base tra di voi. Toro, in amore sentirete il bisogno di sperimentare nuovi modi di comunicare la vostra passione, meno fisici e più mentali. Un gioco di sguardi durante una cena sarà più eccitante di qualsiasi discorso. Gemelli, vi occuperete di una pratica burocratica noiosa con una velocità tale da sorprendere anche voi stessi. Liberarvi di questo peso vi darà la carica giusta per dedicarvi ai vostri hobby. Cancro, sarete attratti da un acquisto tecnologico d'avanguardia che migliorerà la gestione della vostra vita quotidiana. Non abbiate paura di osare. Leone, un diverbio passeggero con il partner si trasformerà in un'occasione per ridere dei vostri reciproci difetti. La capacità di non prendersi troppo sul serio sarà la vostra risorsa erotica migliore. Vergine, vi sentirete pronti a intraprendere un percorso formativo del tutto slegato dalla vostra carriera attuale. Seguite l'istinto. Imparare qualcosa di nuovo vi farà sentire incredibilmente vivi e motivati. Bilancia, sarete chiamati a gestire un budget collettivo per un evento imminente dimostrando doti di gestione oculata. La vostra capacità di far quadrare i conti soddisferà ogni partecipante. Scorpione, la vostra intuizione vi porterà a scoprire un luogo segreto della vostra città dove rifugiarvi a leggere. Questo spazio diventerà il vostro tempio personale per la riflessione e il relax. Sagittario, in amore deciderete di fare un passo indietro per lasciare spazio alle iniziative del partner, scoprendo nuovi lati del suo carattere. La passività costruttiva si rivelerà una strategia vincente. Capricorno, sarete molto critici verso una spesa superflua che avete fatto recentemente cercando di porre rimedio subito. La vostra attenzione alle finanze vi permetterà di chiudere la giornata in attivo. Acquario, un incontro casuale alla fermata dell'autobus o in un negozio si trasformerà in una conversazione filosofica profonda. Queste connessioni improvvise nutriranno il vostro spirito libero. Pesci, vi prenderete cura di un progetto che riguarda la vostra abitazione, magari dipingendo una parete con un colore audace. La vostra voglia di cambiare ambiente riflette un rinnovamento interiore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Prontissimi per aprire questa nuova ora, mercoledì 2 settembre, Monia Braga con voi fino alle 9, Roma Antica Radio, e poi alle 9 lo sapete che arriva anche Ornella Rauccio a tenerci compagnia fino a mezzogiorno, quando poi ci sarà Marco Tre, poi via via Lucio Belmonte, la sera Alessandra Riccetti, Roberto Mavaggi, a tutti i colleghi che ci tengono compagnia. E adesso apriamo questa nuova ora con Dionne Warwick, The Girls in Love With You, e tra poco anche Rossano con Occhi a Mano. E tra poco, beh, un bel momento per voi, rimanete qui.
7: Romantica.
8: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Stasera, che sera?

È tempo di farvi conquistare i nostri gadget con veloci e contenti come, ma è semplice, dovete scrivere un bel messaggio WhatsApp con scritto la parola settembre, visto che abbiamo iniziato da pochissimo questo mese, e anche il vostro nome, la città da dove ascoltate, da dove ci state seguendo in questo momento. 331 240 78 78, il primo che scrive settembre a questo numero riceverà la nostra calamita.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid, le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonçalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Romantica News, appena ascoltate tutte le informazioni ovviamente qui su Romantica Radio, Monia Braga sempre con voi, tra poco insomma una bella rubrica che ci sta tenendo compagnia da questo inizio settembre, cioè da pochissimi giorni, e cioè Top Star, una sfida tra grandi artisti internazionali, gruppi, solisti, tra canzoni, insomma attenzione, arriva la sfida delle stelle, tra ci vorrebbero un rullo di tamburi, Patti Pravo e Amanda Lear. Questo succederà tra poco. Intanto non c'è più niente da fare, c'è Bobby solo e tra poco Blue Eyes di Elton John.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio gengive forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Due donne dello show business italiano e internazionale. Entrambe molto famose per il loro talento, ma anche per il loro tono di voce a dir poco singolare e l'arte di provocare. Patty Pravo, celebre per la sua carriera longeva e per la sua capacità di innovare la musica leggera italiana. Con la sua voce particolare, che mescola una grande sensualità a una forte carica emotiva, Patty Pravo ha conquistato il cuore del pubblico sin dagli esordi negli anni 60. La seconda è Amanda Lear, una delle figure più affascinanti e poliedriche del panorama musicale, televisivo e artistico internazionale. Non solo cantante, ma anche attrice, modella. Con il suo stile unico, la sua immagine provocatoria e la sua carriera straordinariamente variegata, Amanda Lear ha attraversato diversi decenni, conquistando un pubblico globale, guadagnandosi il titolo di icona della cultura pop.

0: curiosità. Fatti Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, deve il suo nome d'arte al film di Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Amanda Lear ha vissuto una vita segnata da numerosi cambiamenti e da una misteriosa aura che l'ha sempre circondata. La sua carriera prende una svolta significativa quando, negli anni 60, inizia a lavorare come musa. Eh sì, è stata modella e ispirazione per artisti del calibro di Salvador Dalí. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: è la radio giusta. Grazie.
1: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
2: Abbiamo ascoltato la sfida delle stelle Top Star tra Patty Pravo e Amanda Lear, abbiamo ascoltato diverse canzoni romantiche e adesso siamo arrivati al momento dei saluti. Ci salutiamo con Mario Rosini, Se è la mia vita, e tra poco anche Michele Pecora, Ritrovarti. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon mercoledì 2 settembre e vi aspetto anche domani ovviamente a partire dalle 6, la nostra prima parte della mattinata insieme. Un bacio ancora, rimanete qui su Romantica Radio. Ciao!

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

anche stamattina torniamo insieme. Allora, buongiorno da Ornella Rauccio, da Simone Serpone che è in regia. Arriveremo insieme fino a mezzogiorno come al solito. E ancora un saluto a Monia che ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina. E abbiamo da fare come sempre tante cose, tutte belle, ma la prima è ricordarvi i nostri contatti. E allora questo è il numero 331 240 78 78. Vi aspetto, lo sapete sempre con grande gioia. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. C'è anche sempre la nostra musica romantica. Stamattina partiamo a colori, vai, perché tra poco avremo Mina con Allora Sì, ma subito insieme Geppi & Geppi con Melissa Chimenti. La prima è colorata, è blu.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: un cisca sadugaz.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Siamo stati a Napoli per ritrovare dal passato le tendenze musicali, cosa che faremo ancora più tardi in un altro appuntamento con Napoli Pop. Ma adesso concentriamoci sul celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio nella data di oggi, il 2 di settembre. E facciamo anche un ripasso di letteratura italiana che non guasta mai, tornando all'anno 1840, quando nasce lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga, maggiore esponente del verismo. Solo un paio di titoli per ricordarci, per avere reminiscenze scolastiche. In Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, c'è qualcuno che ha la faccia punto interrogativo? E allora andremo a fare un altro ripasso, ripassiamo anche qualcosa in musica e torniamo al 1978 alla versione in italiano di un brano che era del 75 di Julio Iglesias, in spagnolo era Abrázame e in italiano ovviamente Abbracciami, e subito i Pooh con Che vuoi che sia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Abbiamo ancora da viaggiare nel tempo, questa volta andando a rivivere un evento particolare capitato in passato. In questa data, il 2 settembre del 1666, avviene il grande incendio di Londra che divampa per 3 giorni, distruggendo 10.000 edifici e per fortuna sembra che a quei tempi risultassero solo 16 vittime di fronte a un disastro di tale portata. Potevano sembrare poche, ma sicuramente comunque gran numero di perdite umane. Noi invece non perdiamo, guadagniamo sempre in musica su Romantica Radio e tra poco ritroveremo dal 1960 il grande Gino Paoli con Il cielo in una stanza, proprio da incantare, e subito ci godiamo anche This Guy's in Love with You per Herb Alpert.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica, siete fantastici e grazie per Lucio, sta cantando adesso ancora tu, grazie mille, vi adoro, un bacio e buona giornata.
1: Ciao, sono Rosaria da Rosolini, ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene, la vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Cos'altro di particolare sarà accaduto il 2 settembre in passato? E andiamo subito a scoprirlo tornando all'anno 1882, questa volta quando a Filadelfia il fotografo William Nicholson Jennings riesce a fotografare per la prima volta un fulmine e sarà stato rapidissimo. E allora anche noi, ratti come ratti, cioè in realtà veloci come il fulmine è meglio da dire, più carino, più simpatico. Torniamo alla nostra musica con Umberto Napolitano e Con te ci sto, prima ancora subito dal 77 Franco Simone, grande successo Respiro. E allora restate con noi ancora, buongiorno, questa è Romantica Radio.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Rieccoci insieme ancora, buongiorno, bentrovati da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e ora ho la gioia, come sempre, di poter salutare qualcuno tra quelli che hanno scritto e scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti. Intanto leggo il messaggio di Piero da Costigliole d'Asti, che scrive: buongiorno Romantica, vi ascolto dal mio Piemonte lungo il viaggio che mi porta da Costigliole d'Asti, Asti, luogo in cui abito, a Borgo San Dalmazzo Cuneo, luogo in cui ho l'attività di famiglia. Grazie per la vostra compagnia che mi fate lungo il viaggio e per la grande romanticità che esprimete attraverso i vostri brani. Che bello accompagnarvi dovunque voi siate e qualunque attività stiate svolgendo. Continuate a restare con noi, vi dedichiamo le prossime canzoni. Ci saranno i Dick Dick dal 73 con Tra i fiori rossi di un giardino e subito Il mare calmissimo di Mango.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Arrivati al mercoledì 2 settembre, quindi a mezza settimana, abbiamo scavallato un po' già il centro, dai, così la parte più pesante del rientro, tutto sommato, è già dietro le spalle. Forse qualcuno starà già immaginando il suo prossimo weekend. E allora raccontateci che cosa avete in mente, se ancora ritaglierete per voi un po' di relax, un po' di divertimento. Io sono sempre pro montagna, non ho, c'è nulla da fare, la roccia è così. Però non so quali siano i vostri gusti, magari me li potreste raccontare mentre ascoltiamo. Andiamo a tutti i primi anni 80, 1980 Demis Rousseau con Credo, che era la versione italiana di I Need You, e subito 1982 Richard Sanderson con She's a Lady.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, Lavitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco, numero 1 del seeding, affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le notizie dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare tra poco la sfida delle stelle. Tornerà l'appuntamento con Top Star e quest'oggi a paragone, a confronto, metteremo due grandi dive italiane, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Poi attenzione, perché se magari non è una giornata proprio di quelle più fortunate e vi è accaduta una calamità, togliete l'accento, perché quello che invece troverete di bello da Romantica Radio sarà nello spazio Veloci e Contenti. Che giro incredibile, no? Per arrivare alla nostra favolosa calamita, ne parliamo dopo. Prima ascoltiamo Massimo Ranieri dalla 70 con la canzone che vinse Canzonissima 20 anni. Subito arriva Buongiorno anche a te di Loredana Bertè.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Torniamo sul ring delle star con due donne che sono due pezzi da 90 della musica italiana, Orietta Berti e Iva Zanicchi. La prima, conosciuta come l'usignolo di Cavriago, nel corso della sua carriera, iniziata negli anni 60, ha venduto oltre 16 milioni di dischi. Ha ottenuto 6 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento. Le sue canzoni sono molto famose in ben 17 paesi al mondo, compreso il Giappone. Nel corso degli anni Orietta Berti ha partecipato anche a molti programmi televisivi, dove è stata apprezzata non solo per la sua voce, ma anche per la sua simpatia e il suo carisma. È stata una presenza costante nei vari festival di Sanremo, dove ha partecipato più volte sia come cantante che come ospite. Nonostante la sua età, è amatissima anche dai giovani. Dotata di enorme carisma anche Iva Zanicchi, che come Orietta Berti è nota per la voce potente, ma anche per una strabordante simpatia. Dagli anni 60 è stata ininterrottamente sulla cresta dell'onda, sia per il suo talento musicale che per le sue capacità di conduttrice TV. Nella sua carriera va ricordato anche l'impegno politico.

0: Sebbene le due artiste abbiano delle differenze d'approccio, la Berti più legata alla canzone melodica italiana, la Zanicchi con un'impronta vocale invece più teatrale e drammatica, hanno un elemento comune e distintivo: la capacità di adattarsi ai tempi e reinventarsi costantemente. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che hai mandato. Bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao.
1: Ciao Romantica, sono Gabriele da Caserta. Grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date. Vi ascolto ogni giorno. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Quando arriva questo appuntamento vuol dire che sicuramente sarete contenti, uno su tutti lo sarà, ma dovete essere veloci, e uno su tutti lo sarà. Perché come si fa per conquistare la iconica, splendida, desideratissima calamita di Romantica Radio? Dovete scrivere settembre, questa è la parola, con nome e città al nostro numero 331 240 78 78, ma dovete essere velocissimi perché solo il primo conquista la nostra calamita. Tutto pronto? Avete memorizzato da scrivere settembre? Fatelo ora!

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Sono tornata da voi per dirvi ancora una volta buongiorno e bentrovati su Romantica Radio. Io sono Ornella Rauccio, c'è Simone Serpone in regia, restiamo insieme fino a mezzogiorno e scelgo un altro dei messaggi tra i tanti che avete inviato al 331-240-7878. Grazie a tutti, continuate sempre a scrivere o a mandare qualunque tipo di contributo. In questo caso saluto e ringrazio Cristian dalla Basilicata che scrive: ogni giorno io e mio nonno vi ascoltiamo mentre lavoriamo, siete fantastici, ma voi di più. Cioè, immaginare un nipote e un nonno che lavorano insieme e ascoltano Romantica Radio è una delle cose più dolci, più tenere. Siete talmente teneri che vi tagliate con un grissino, penso. Me lo ricordate? Il vecchio spot, va bene, dai. Vi dedichiamo col cuore le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Antonello Venditti dal 91 con Amici Mai e subito Io voglio vivere di Alice.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo il nostro secondo appuntamento con la collection Napoli Pop, è il momento di farci una risata, ma mi raccomando, facciamo in modo che non sia contagiosa, perché a volte succede, ma una volta almeno è successo in modo drammatico. Io non sapevo davvero di questa notizia. E che cosa è successo? Addirittura nel 1962, che in Tanganica ci fu un'epidemia di risate, che causò risate contagiose in circa 1000 persone in tutta la Tanzania e provocò la chiusura di 14 scuole. Ci furono persone che davvero si sentirono male. Io adesso, cioè, scappa da ridere anche a me, ragazzi, ma fu tragico. Va bene, fermiamoci, perché se comincia la ridarella faremo vittime anche degli studi qui di Romantica Radio. Consoliamoci con la musica e avremo Casa Mia di Equipe 84. Subito torniamo a Sanremo 85. A 14 anni arrivò al secondo posto Luis Miguel con Noi Ragazzi di Oggi. We'll be right back.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
4: Sapete che spesso e volentieri il mio pensiero corre agli amici che non solo ascoltano Romantica Radio, ma che la guardano anche. Come faccio a non salutare gli amici che in questo momento sono sintonizzati sul canale 788 del digitale terrestre da Campania, Lazio e Calabria, e non solo, non sono soltanto quegli amici di quelle regioni a riuscire a guardare Romantica Radio, perché chi non lo può fare in TV può farlo dal nostro sito romanticaradio.it. c'è un click per ascoltare la diretta radio, ma c'è anche un click specifico proprio per guardare Romantica Radio. E allora benvenuti anche a voi e a tutti quelli che stanno godendo dei filmati d'epoca, delle copertine originali, dei dischi che vi suoniamo, delle informazioni che scorrono, anche delle immagini in questo momento indegne della Rauccio. Ma torniamo subito alla musica, e lo faremo con Toto Cutugno e Donna Donna Mia, e prima ancora da Sanremo 67 L'immensità di Don Bachi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao, questo è il telefono di mio marito Massimo, comunque vi ascoltiamo tutti e due e telefoniamo da Avellino. Siete bravi, simpatici e continuate così. Ciao.
1: Vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: parlava prima degli amici che guardano Romantica Radio in TV, e allora vi preannuncio che tra un po' scomparirà la facciaccia di Ornella Rauccio e comparirà quella grandissima faccia di bravo ragazzo che è Marco Tre. Ho già visto delle invettive dall'altra parte. No, tornerà Marco Tre con voi come sempre dalle 12 alle 15, e poi ci sarà il nostro e vostro amico Lucio Belmonte, e ancora Alessandra Ricetti, e ancora Roberto Malvagia. Come sempre, non perdete neanche un secondo della programmazione di Romantica Radio. Prima di andare via però ascolterò con voi collage Un'altra Estate, subito da Sanremo 89 Raff con Cosa Resterà degli anni 80, Cosa Resterà della Rauccio, tra poco Niente, Zot, Scomparirò, per cui ci diamo appuntamento a domattina. Tornerò qui con voi su Romantica Radio sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Care amiche e amici, buongiorno dalla voce di Marco Tre, bentrovati su Romantica Radio. Queste sono le più belle canzoni d'amore e questa è Ornella Rauccio che sto per salutare e che vi darà sicuramente l'appuntamento domani alle ore 9. Questo è il nostro Simone Serfone che ha la parte della regia di là in console e anche i nostri amici che voglio salutare. Ci sono Luca Di Stefano, Ersilia, Ersilia Giglio alla redazione insieme ad Alessandra, Verdiana al telefono e vabbè insomma che prende le vostre telefonate, i vostri messaggi su WhatsApp e poi il nostro Simone Serpone che alla parte tecnica della trasmissione manda in onda i primi due pezzi di oggi. Nino Buonocore con Le tue chiavi non ho e subito dopo il ricordo di Peppinuzzo, eccolo qui Peppino di Capri con Auguri e buon ascolto con Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altro giro di belle canzoni qui su Romantica Radio, il passato che vi scatena tutte le sensazioni e le emozioni di sempre. Bee Gees con Rest Your Love on Me e subito Anna Oxa con A Lei, presentata al Festival di Sanremo del 1985. Parla di una donna sicura di sé che si rivolge all'ex compagno e alla sua nuova fiamma. Il testo descrive una ex che non prova rancore ma che è consapevole del fatto che a luci spente l'uomo continuerà a confondere la nuova compagna con lei. Chissà. Eccola, Anna Oxa in A Lei.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sale la tensione tra Russia ed Europa dopo le accuse di Berlino a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia. Non è escluso intanto che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri agli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il settimo giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza e quei costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market e danni di una tredicenne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, le 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, l'attore e regista. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie come sempre alla nostra redazione giornalistica, diamo appuntamento a loro più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15.30 con notizie da tutta Italia e da tutto il mondo. Tra un po' ci sono i Santa Rosa in Ti Ricordi e subito dopo Top Star, la nostra rubrica a cui mette a confronto grandi artisti come De Gregori e De André in questo appuntamento che potete riascoltare anche in podcast su romanticaradio.it. Ora c'è Marcella e Gianni Bella in Verso l'ignoto.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
1: In sfida in questa puntata due top star del cantautorato italiano, Francesco De Gregori e Fabrizio De André. Il primo, grande fan di Bob Dylan, è noto per le sue liriche profonde e poetiche. Nella sua carriera, che ha toccato 5 decadi, ha saputo spaziare dal rock alla canzone d'autore, passando per il folk e la musica popolare. Le sue canzoni parlano di amore, di politica, di vita e di sogni, sempre con un linguaggio raffinato. Spesso lontano dalle composizioni commerciali, è rimasto sempre fedele alla capacità di raccontare le emozioni. Sarà per questo che i suoi testi continuano a essere fonte di ispirazione per tanti artisti e per milioni di ascoltatori. Poeta più che autore, anche Fabrizio De André. Le sue canzoni sono dei dipinti a volte complessi, pieni di simbolismi che raccontano di povertà, emarginazione, ingiustizia sociale e libertà, ma sempre con un profondo rispetto per ogni personaggio che racconta.

0: Sebbene entrambi abbiano spesso affrontato i temi dell'ingiustizia, dell'emarginazione e della disuguaglianza, la musica di De André è una denuncia sociale. Quella di De Gregori è più orientata alla riflessione interiore. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: necromantica è una magia invisibile. Accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
1: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi. Vi voglio bene a tutti. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

tardi vi ho destato un po' di curiosità? E vi lascio con Showman e Un'ora sola ti vorrei, e subito dopo Abbracciami con Andrea Sannino.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Pronti per i saluti? A proposito, voglio dirvi una cosa: se volete salutare qualcuno per il suo compleanno, magari ditecelo in tempo, ecco, scrivendo a marco@romanticaradio.it, non il giorno stesso, perché altrimenti non facciamo in tempo, grazie alle nostre richieste. Antonello da Benevento compie gli anni, appunto, ci ha scritto una mail a marco@romanticaradio.it. tanti cari saluti, voleva proprio un saluto particolare qui alla radio e lo facciamo con grande piacere dalla famiglia di Romantica Radio. Ornella dalla provincia di Frosinone, un saluto anche a chi scrive e che è esattamente, lo vado a prendere, Mirko da Genova. Vi ho scoperti casualmente scorrendo le stazioni sull'autoradio e vi ho memorizzato. Semplice, facile, facile. Caro Mirko da Genova, grazie. Dalla bella Liguria ci segui sicuramente sul DAB. E per te e per tutti gli altri ci sono i Jackson 5 in I'll Be There e subito Laura Luca a proposito di Genova con Mare.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vi parlavo prima di questa abitudine, no? Ecco, una abitudine quotidiana che migliora sicuramente la longevità, ecco, secondo gli scienziati, e che è quella che sto per dirvi, cioè esporre gli occhi alla luce naturale entro pochi minuti dal risveglio. Questo riallinea l'orologio biologico interno con effetti misurabili su sonno, metabolismo e infiammazione cronica. Bastano 5 minuti al giorno, senza occhiali da sole né vetri di mezzo, per innescare una cascata ormonale che gli studiosi della longevità considerano tra le abitudini più economiche ed efficaci che ci sono a disposizione. Mentre meditate su questi 5 minuti, vi lascio ascoltare i prossimi 5 minuti. Santino Rocchetti con Dolcemente Bambina e subito dopo Michele in Io Tornerò.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Sento assolutamente questa attrazione fatale fra me e i miei ascoltatori. Sì, Simone Serpone se la ride, no vabbè, per innescare il fatto della calamita che si conquisterà attraverso il nostro gioco più tardi con Veloci e Contenti, ma rimanete sintonizzati su Romantica Radio, tra un po' sentirete la nostra sigla e tutti pronti al 331-240-7878. Vi lascio ora con i Nuovi Angeli, color cioccolata, e subito in Mattia Bazar in cavallo bianco.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
1: Ciao romantica, un grazie perché sono canzoni favolose, bellissime. Vi ringrazio di cuore di tutto quello che ci programmate durante la giornata. Di nuovo grazie, Mario da Pisciano.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Veloci e contenti, ve l'avevo detto che stava per arrivare la nostra sigletta e il nostro gadget e la nostra calamita avrà ormai secondi contati perché c'è Verdiana dall'altra parte che già sta preparando il pacchetto. Allora, il nostro gadget è pronto, quindi scrivete la parola che ora vi dico con il vostro nome e la città, la località dove siete in questo momento al 331-240-7878. Allora, la parola è settembre, quindi facile facile, settembre già iniziato, oggi è mercoledì 2, ma non dovete scrivere tutta la data, soltanto il mese ci interessa, settembre, e il più veloce conquista la nostra calamita. Via le telefonate 331-240-7878. Vi lascio con Zucchero.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Certo che il T9 sul telefonino è decisamente maledetto per i giochi, soprattutto quando si va veloci, perché ci è arrivato al posto di un settembre un settimino, ecco, che non c'entra assolutamente niente con il nostro gioco. E vabbè, tanto questo per dirvi che ci saranno altri appuntamenti durante la giornata e poi anche domani nel corso delle varie conduzioni che si alterneranno qui su Romantica Radio, quindi rimanete sintonizzati su di noi. Due belle bombe di canzoni, cari miei, ci attendono. Uno è Riccardo Cocciante con Un nuovo amico e subito dopo Mina con Ancora, ancora, ancora. Beh, meglio di così non ce n'è assolutamente qui su Romantica Radio.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Vorrei salutare amici e no, e parenti, e colleghi soprattutto, che si alternano al microfono qui di Romantica Radio. La mattina presto si apre con Monia Braga e poi Ornella Rauccio alle ore 9. Arrivo io e dopodiché alle 15 Lucio Belmonte e il suo salotto. La serata è affidata a Alessandra Riccetti alle ore 18, quindi con lei la pericena. Alle 21 Roberto Malvagia e a mezzanotte apre con musica e poesia Alex Poli fino alle 3 del mattino. Insomma, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore con Mal, Tu che mi hai preso il cuore, e ma prima di tutti arriva Riccardo Fogli con Scene da un amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Prossimo pezzo musicale, Jeppy and Jeppy con Sera Sarà, e subito dopo un inno di quegli anni, del 1968, un inno diventato un manifesto dell'emancipazione femminile e della rivoluzione sessuale. Tu mi fai girar come fossi una bambola, esprime frustrazione di una donna che subisce l'egoismo del proprio partner, ma che poi trova la forza di ribellarsi e riprendere il controllo della propria vita. Riascolteremo tra un po' Patti Pravo con La Bamba.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao romantica, chiamo da Latina, mi chiamo Sabina. Per me questa musica è una vera e propria cura dell'anima. Grazie.
1: Ciao romantica, sono Orazio da Roma. Per me siete dei rifiuti nel deserto, dei rifiuti del deserto non sono mai un caso, ma sono delle occasioni per ascoltare della buona musica. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Italia, ciao romantica.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

fermate, gente, sta per arrivare Lucio Belmonte. Apre il suo salotto agli ascoltatori di Romantica Radio. Con lui sarete fino alle ore 18 e per il momento vi saluto, vi do appuntamento a domani a mezzogiorno, ma le ultime due canzoni sono qui che Simone Serpone sta per mandare in onda. Adriano Celentano con Che cosa ti farei, subito dopo Marco Armani in Domani. Ciao a tutti.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E siamo arrivati anche a mercoledì 2 di settembre, ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, benvenuti come avete sentito anche dalla nostra sigla nel nostro salotto radiofonico del pomeriggio insieme a me Lucio Belmonte. Per quelli che sono i nuovi radioascoltatori vi ricordo che noi ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Oggi parto immediatamente con i saluti e ringraziamenti a mio amico Marco Trei. Ogni qualvolta che arrivo in radio ho sempre la radio sintonizzata su Romantica, ascolto Marco che mi accompagna fino agli studi e non posso fare a meno assolutamente di distogliermi dall'ascolto dei suoi interventi. Grazie a Marco che trovate domani sempre alla stessa ora anche per questo pomeriggio. Noi tra poco ascoltiamo la collection Napoli Pop, ma prima Dario Baldamembo con Autostrada e Julio Iglesias con Momenti.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E tra una canzone e l'altra, che ogni tanto ci fanno fare anche un bel salto nel passato, spero, a bellissimi ricordi, noi ogni tanto diamo anche qualche curiosità dove potete sempre intervenire. Io vi ricordo sempre il nostro numero del WhatsApp che potete utilizzare, il 331-240-7878. Oggi parliamo di una cosa che riguarda la ricerca della tranquillità, la ricerca della felicità, un po' complessa, anche se si può fare, però oggi parliamo di una cosa più raggiungibile, la tranquillità, la nostra serenità mentale. Cosa fare? Tra poco prendete carta e penna perché ne parliamo insieme, però per stare sempre tranquilli è bello anche ascoltare le nostre canzoni. Arriva Franco Tozzi, che non è Umberto Tozzi, il fratello, I tuoi occhi verdi e Bobby Solo con Gelosia.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, Day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: In questo pomeriggio su Romantica Radio stiamo parlando della nostra salubrità mentale, come stare bene mentalmente. Non è soltanto importante stare bene fisicamente, ma anche mentalmente. Quali sono i passi che dobbiamo fare secondo gli esperti? Prima cosa, cercate di eliminare tutte quelle che sono le persone negative. Seconda cosa, non siate molto autocritici, molto severi con voi stessi. Poi ancora, non cercate sempre la gratificazione nel cosiddetto comfort food, ecco, mangiate qualcosa di dolce, poi vi sentite anche peggio, almeno come dicono gli esperti, e alla fine non state là sempre con il famoso doom scrolling. Cosa significa? Significa che trascorrete il tempo che avete a disposizione libero soltanto sul vostro smartphone a scrollare e a mettervi in competizione magari o a paragone con le persone che vedete sui social. È una cosa che non fa assolutamente molto bene. Con questi piccoli accorgimenti vi posso assicurare che salverete la vostra tranquillità mentale. Provateci, anche magari ascoltando ogni tanto la bella musica, quella che vi piace, quella di Romantica Radio. Adesso arrivano Piccole Ore con Nonna Insieme a Me e Jimmy Fontana, La Mia Serenata.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica. Ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
1: Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top. Bye Gaetano.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Prima di ascoltare le prossime due canzoni che stanno per arrivare, devo dire che sono una più bella dell'altra, devo anche riportare qualche testimonianza. Il nostro amico Luigi, che scrive da Caserta a proposito della salubrità mentale, ecco, mi dà una testimonianza dicendo che quando si sente un po' giù basta accendere la radio, nella fattispecie parliamo di Romantica Radio, e tutto va molto meglio. E una cosa che si dice così, magari perché è un'esperienza personale, ma vi posso assicurare che dal punto di vista scientifico è provato che la musica che ci piace veramente ci aiuta tantissimo, non soltanto a farci stare meglio, ma anche a migliorare notevolmente il nostro umore. Nel nostro caso vi portiamo anche un po' indietro nel tempo, magari a dei bellissimi ricordi. Se siete pronti, facciamo un altro viaggio con Gianni Togni, Maggie e Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E anche per questo mercoledì siamo arrivati al momento della pausa del pomeriggio, il momento in cui vi ricaricate magari con un buon caffè, se siete a casa siete belli rilassati, se siete al lavoro l'occasione anche per scambiare qualche chiacchiera con i vostri colleghi. Mi piace immaginare che in questo momento state prendendo il vostro caffè, un momento di pausa e ascoltate un po' delle nostre canzoni di Romantica Radio. Voglio anche ricordarvi che oggi, essendo mercoledì, potete prenotarvi, come sapete, per il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta, spazio dove siete voi protagonisti, cari radioascoltatori, vi raccontate con le vostre storie ai nostri microfoni. Quindi se volete prenotarvi scriveteci subito al 331-240-7878. E adesso Dionne Warwick con Heartbreaker e Erba di casa mia di Massimo Ranieri.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E a questo punto del nostro pomeriggio di Romantica Radio chiedo anche il vostro parere. Annotate il nostro numero del WhatsApp, il 331-240-7878. Qual è la notizia che adesso condivido con voi? Qualche mese fa è stata proposta al Senato una legge in merito alla salvaguardia dei bambini che hanno meno di 3 anni. La legge è stata presentata di comune accordo anche con la Società Italiana di Pediatria, perché questi medici hanno scoperto che gli schermi, quelli tecnologici, quelli elettronici, fanno malissimo allo sviluppo dei bambini, specialmente fino a 3 anni. Quindi questa legge vieterebbe l'utilizzo degli schermi a questi bambini fino a 3 anni. Quindi niente computer, niente tablet, niente smartphone. Molti non lo sanno, ma vi posso assicurare, dalle ultime ricerche è venuta fuori questa storia che fa veramente malissimo allo sviluppo dei bambini. Ditelo magari anche ai vostri conoscenti. E a proposito di questo, volevo anche un po' sapere voi cosa ne pensate in merito a questa proposta di legge. Mentre ci pensate, ascoltiamo Wes con Solitudine e Umberto Tozzi con Notte Chiara.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Devo ringraziarvi perché ogni qualvolta vi chiedo di intervenire lo fate subito. Ringrazio soprattutto Marcella, nostra amica, che scrive da Verona in merito all'argomento che farebbero malissimo gli schermi ai bambini che hanno meno di 3 anni nel loro sviluppo. Dice Marcella, sempre più nell'ultimo periodo, quando le mamme si stancano di sentire il pianto, i lamenti dei loro bambini, piazzano in mano uno smartphone oppure un tablet e tutto è fatto. Ai miei tempi le cose andavano diversamente. Marcella, tempi cambiano, però adesso se arriva questa legge che vieterebbe l'utilizzo di tutti gli schermi ai bambini con meno di 3 anni, suppongo che le mamme dovranno in qualche modo adeguarsi. Tra poco la nostra rubrica ritorna a Top Star, Star a confronto, oggi Frank Sinatra con Dean Martin, chi la spunterà? Ma ascoltiamo prima 29 settembre dell'Equipe 84 e Ti vorrei, il brano di Marco Masini.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio in formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Voce, carisma, emozione e raffinatezza. Sono quattro caratteristiche che troviamo in due degli artisti internazionali più iconici di sempre, Frank Sinatra e Dean Martin, entrambi di origine italiana. Entrambi considerati tra i più famosi crooner di tutti i tempi per la capacità di cantare in modo intimo seppur potente. Secondo i critici musicali, Frank Sinatra non si limitava a cantare le parole, ma le viveva, mettendo emozione e passione in ogni frase. Il suo controllo sul fraseggio musicale, la sua abilità di respirare nel canto e il modo in cui modulava il ritmo lo rendevano un interprete unico. Dean Martin, al secolo Dino Paul Crocetti, figlio di un siciliano e di una calabrese, amava la cultura italiana e spesso scherzava sulla sua discendenza italiana anche durante i suoi spettacoli. Dean Martin aveva una voce baritonale, calda, morbida e raffinata, con una grande capacità, riuscire a cantare brani allegri senza perdere di eleganza.

0: Bella.
1: Due grandi artisti possono essere amici? Ebbene sì, Dean Martin e Frank Sinatra erano molto amici. Si narra che quando si esibivano insieme, sul palco si scambiassero scherzi e battute nonostante fossero molto diversi. Sinatra era noto per la sua serietà, Martin per la leggerezza e senso dell'umorismo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. È con noi anche la nostra nipotina Vittoria, di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche in questo mercoledì pomeriggio non trascuro assolutamente di salutare i nostri ascoltatori più interattivi, come li chiamo io. Vado subito in Sicilia, dove a Palermo c'è il nostro amico Giovanni che ci scrive dicendo: finite le ferie, si ritorna a ciavagliare, si torna a lavorare, come si dice da quelle parti, con le dovute responsabilità. Però conclude scrivendo: meno male che ci siete voi di Romantica Radio. Grazie al nostro amico Giovanni e a tutta la bella Sicilia che da un po' di tempo ci segue veramente con tanta attenzione. Se volete scriverci, fatelo 331 240 7878. Voglio rispondere anche a quelli che mi chiedono: ma i messaggi vocali? Beh, li ascoltate soltanto in Ciao Romantica. Quelli invece di testo, come vedete, possiamo leggerli anche noi. Si torna ad ascoltare la musica, Betty Curtis con tutto il cuore, e partiamo con Pupo, perché così.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Rispondo subito immediatamente a qualche curiosità dei nostri amici che ci scrivono al nostro numero del WhatsApp, perché sempre di più vogliono aggiudicarsi quella che è la nostra iconica calamita di Romantica, che come dico sempre non è soltanto un bel oggetto che fa design, ma anche un portafortuna. Quindi cosa dovete fare? Attenzione, orecchio alla radio, a parte per ascoltare le nostre bellissime canzoni, anche per partecipare al nostro appuntamento con Veloci e Contenti. Dovete essere veloci e fedeli. In questo modo potete aggiudicarvi la nostra calamita di Romantica Radio. Quindi mi raccomando, sempre orecchio alla radio. Tra poco la collection Napoli Pop, ma prima The Manhattans con Kiss and Say Goodbye, e apriamo con la coppia Julie and Julie, Noi Due e l'Amore.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Avete sentito la sigla? È quella che vi annuncia che siamo arrivati anche per oggi all'appuntamento con Veloci e Contenti. Cosa significa? Che questo è il momento in cui potete aggiudicare la nostra calamita di Romantica Radio. Dovete essere veloci e fedeli. Scrivete immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Inviate subito il messaggio al 331-240-7878. Il primo o la prima che arriva, e ripeto, il primo o la prima che arriva si aggiudica la nostra calamita che vi arriva fino a casa.

pazzo scatenato che ero io, chissà dove è finito. Odiosa timidezza.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola Cimina in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni di origine gambiane è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarad Ramané. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Con il ritorno quasi alla normalità tornano anche altre abitudini, anche qualche piccolo problemino, come per esempio l'ora di punta a quest'ora e anche il traffico. Immagino che molti dei nostri amici ci stanno ascoltando in questo momento anche dalla loro automobile. Voglio così allora intrattenervi, un po' informarvi su una notizia che bisogna prendere con una certa calma, ecco, senza assolutamente panico, importante conoscerle le cose. Si parla dell'aumento delle temperature. Responsabile, secondo gli scienziati, sarebbe il Niño, questo fenomeno atmosferico che ultimamente sta facendo anche molto lievitare le temperature dei nostri mari e di conseguenza anche dei nostri territori. Qual è la notizia? Con l'aumento delle temperature, in maniera assolutamente proporzionale, aumentano anche i prezzi delle cose che compriamo, i prezzi dell'energia e quindi pesano molto sul nostro portafogli. Basta pensare quanto spendiamo di più di energia durante l'estate per stare belli freschi. Adesso, conoscendo il problema, possiamo cominciare già ad organizzarci. Ma con molto relax ascoltiamo adesso Little Tony con Bada Bambina e subito Storie di Anna Oxa.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantici. Sono Pavel da Cremona, vi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo. Grazie.
1: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio che saluto la mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Completiamo questa notizia in merito al Niño che farebbe aumentare anche il costo delle cose che compriamo e dell'energia che utilizziamo, perché con l'aumento delle temperature aumentano anche i prezzi in maniera proporzionale. Di quanto aumenterebbero questi prezzi? Sono andato a guardare addirittura del 15%. Se volete fate un'analisi della vostra economia domestica degli ultimi 2 anni per vedere se effettivamente pagate di più, e con questa percentuale intorno al 15% l'energia che consumate, anche i prodotti che acquistate. Secondo me sì. Anche per questo mercoledì 2 di settembre l'appuntamento insieme a me Lucio Belmonte sta per terminare. Tra poco prende il mio posto, come sapete, la mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21 e poi fino a mezzanotte anche Roberto con i suoi argomenti molto coinvolgenti. Noi ci sentiamo domani dalle 15. Vi devo sempre ringraziare per la vostra attenzione e per il vostro ascolto, e vi lascio con i Camaleonti, Piccola Venere, Ivan Graziani, Firenze.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione

Tutto è pronto per cominciare, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, pronta anche questa sera a tenervi compagnia fino alle 21. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece è stato con noi fino a poco fa, ritroverete tutta la sua simpatia domani dalle 15 in poi, sempre qui su Romantica. Come va amici? Mi auguro benissimo, le prossime tre ore sono tutte dedicate a voi, belle canzoni, belle rubriche, poi insomma tanti appuntamenti da vivere anche questa sera insieme. Vogliamo iniziare subito con la musica, tra poco Umberto Napolitano, ma con l'amore no, e subito Davis Slater, Exchange of Hearts. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Anche stasera, amici romantici, vogliamo sapere tutto di voi, dove siete, cosa state facendo, siete rientrati da poco al lavoro, avete foto belle delle vacanze, inviatecele, raccontateci tutto quello che vi è successo in questo periodo. Noi siamo curiosissimi di scoprirvi, qualcuno sarà ancora in ferie, insomma, magari mandateci una foto in diretta, o state guardando un momento meraviglioso, un paesaggio particolare, un borgo caratteristico. Ecco, fatelo vedere anche a noi. Vi aspetto anche questa sera con i vostri messaggi al 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi auguro buona serata con Antonello Venditti, che tra poco riascolteremo con Dalla pelle al cuore. Subito Sandro Giacobbe, Il giardino proibito.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, non solo musica, lo sapete, con Romantica Radio, ma anche tante cose da raccontarvi. Sentite questa, vi farà sorridere. In Germania, durante una conferenza sul clima, un microfono intelligente ha iniziato a tradurre da solo, ma ahimè nella lingua sbagliata. Invece del tedesco ha trasformato ogni frase in portoghese, creando un momento praticamente surreale. Relatori confusi, pubblico divertito e un tecnico che cercava di convincere il microfono a tornare alla realtà. Il dispositivo aveva riconosciuto per errore una parola come comando di cambio lingua. Insomma, sì, la tecnologia serve, però a volte combina guai e ci fa sorridere. E lo abbiamo scoperto insieme questa sera qui su Romantica. Adesso invece torna protagonista la musica, riascolteremo tra poco i Matiè Bazar con Solo Tu. Subito Nils Daga, Tu non lo sai.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Il re del rock e il padre fondatore del rock. La sfida è durissima. Ovviamente parliamo di Elvis Presley e di Chuck Berry. Di entrambi conosciamo tutto o quasi. Elvis ha rivoluzionato la musica e la cultura popolare con la sua voce potente, il suo stile carismatico e la sua presenza scenica senza pari. La sua carriera ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica, portando il rock and roll a una popolarità mondiale. Star della musica, ma anche del grande schermo, le sue esibizioni dal vivo, caratterizzate dal suo famoso movimento di fianchi, fanno scalpore e lo rendono un simbolo di trasgressione, specialmente tra i giovani. Nonostante la morte prematura a 42 anni, resta una delle personalità più influenti di sempre. Se Elvis era il re, Chuck Berry è considerato uno dei padri fondatori del rock. Le sue canzoni hanno definito il suono e lo stile del rock and roll dagli anni 50 in poi. È famoso anche per lo stile nel suonare la chitarra. Il suo duck walk, passo che eseguiva mentre suonava, è diventato iconico.

0: Non ci sono prove che i due artisti si conoscessero. Certo è che Elvis ha sempre dichiarato di apprezzare i padri della musica rock. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per
1: Romantica Radio, quanta emozione ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, benvenuti amici miei, e vorrei invitare tutti quanti a venirci a trovare sul nostro sito romanticaradio.it. Lì potete trovare in podcast tantissime rubriche di Romantica, ma non solo, c'è anche una sezione che si chiama Shop Online e lì trovate tutti i gadget di Romantica, quindi potete anche decidere di acquistarli e magari chissà fare un regalo romantico. Le magliette sono meravigliose perché hanno su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Ma venite a vedere tutto quanto il nostro sito perché ne vale davvero la pena. romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo Nicola Di Bari con Paese e i Milk and Coffee, Quando incontri l'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, è veramente bello leggervi. E saluto Elena di Sirmione in provincia di Brescia. Lei sta rientrando dal lavoro e dice: la vostra musica mi rilassa. Grazie Elena, un bacione, buona serata. E poi saluto Paolo da Subiaco in provincia di Roma. Dice: vi ascolto mentre preparo la cena, siete la mia compagnia preferita. Grazie Paolo, naturalmente ti auguriamo una buona cena, starei preparando cose prelibatissime. E saluto anche Rosa da Bernalda in provincia di Matera. Lei praticamente sta preparando la cena per la famiglia, avranno anche amici questa sera. Dice: il lavoro è duro in questo momento, ma Romantica mi fa compagnia, canto le vostre canzoni e il tempo passa anche più velocemente. Grazie Rosa, un bacione, buona serata a te e ai tuoi commensali. Tante belle canzoni per voi. Laura Luca, Domani Domani e Renato e i Profeti. Non si muore per amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Amici romantici, questa sera voglio parlare del perché gli uomini tornano a scrivere all'ex. Una curiosità che riguarda più persone di quanto pensiamo. Un sondaggio infatti dice che circa il 50% lo fa per mancanza di intimità, ma gli psicologi spiegano che dietro c'è molto di più: solitudine, nostalgia, bisogno di sentirsi ancora desiderati. Dopo una rottura il cervello ricorda soprattutto i momenti belli e mette in ombra i motivi della fine. Così nei periodi più fragili riaffiora la voglia di cercare chi, almeno per un pezzo di vita, ci ha fatto stare bene. E voi avete ricevuto telefonate dall'ex? Vi è capitato? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto riascolteremo tra poco Don Bachi con Non piangere stasera e subito Riccardo Folli in Una notte così.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Amici romantici, questa sera voglio parlare del perché gli uomini tornano a scrivere all'ex. Una curiosità che riguarda più persone di quanto pensiamo. Un sondaggio infatti dice che circa il 50% lo fa per mancanza di intimità, ma gli psicologi spiegano che dietro c'è molto di più: solitudine, nostalgia, bisogno di sentirsi ancora desiderati. Dopo una rottura il cervello ricorda soprattutto i momenti belli e mette in ombra i motivi della fine. Così nei periodi più fragili riaffiora la voglia di cercare chi, almeno per un pezzo di vita, ci ha fatto stare bene. E voi avete ricevuto telefonate dall'ex? Vi è capitato? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto riascolteremo tra poco Don Bachi con Non piangere stasera e subito Riccardo Fogli in Una notte così.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
1: Ascolto voi perché trasmettete bella musica e fate bene all'anima. Buona giornata da Carmine Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Ci siamo amici, è arrivato il vostro momento. E allora scrivete questo numero 331-240-7878. Attenzione, dovete inviarci un WhatsApp con scritto settembre, il vostro nome e naturalmente la città da dove ci state ascoltando. Inviate il tutto al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà la nostra calamita firmata romantica. Allora, riepilogo, scriveteci subito settembre, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce, quello che lo farà per primo, conquisterà la calamita firmata romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Questa è la serata di Romantica Radio, si avvicina l'ora di cena, quindi fin da adesso vi dico buon appetito e vi racconto una curiosità davvero particolare. In Olanda una stazione ferroviaria ha introdotto i primi binari parlanti. Quando un treno ritarda, una voce registrata non si limita ad annunciare l'orario, ma si scusa, racconta una breve curiosità del giorno e invita i passeggeri a respirare profondamente per ridurre lo stress da attesa. In 48 ore i messaggi sono diventati virali. Molti viaggiatori hanno detto che per la prima volta il ritardo è sembrato quasi simpatico. E una cosa così ci vorrebbe in Italia, specialmente quando i treni ritardano, perlomeno ci consolerebbe un po'. Che ne pensate? Beh, piacerebbe anche a voi? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto vi regalo tra poco Miguel Bosé con Ti amerò e subito riascoltiamo i Survivor Ever Since the War Began. Yeah.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buona serata amici romantici e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è un piacere leggervi. E saluto la nostra amica Marta da Verezzi in provincia di Savona, lei sta rientrando dopo una giornata di lavoro, dice: grazie Romantica per la tua musica, mi fa compagnia ogni giorno. Ma grazie a te Marta, un bacione, buona serata. E poi saluto anche Gavino che è a Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna e ci ascolta mentre prepara la grigliata con gli amici e ci regala un complimento bellissimo. Romantica Radio è la colonna sonora delle mie serate in compagnia. Davvero un bel complimento, perché ci scegli anche quando sei insieme agli altri. Grazie carissimo Gavino, buona serata. E poi saluto anche Ilaria da San Mauro Cilento in provincia di Salerno, nostra fedelissima. E insomma, rimani con noi cara, un abbraccio. Buona serata con Julio Iglesias, Se tornassi, e Anonimo Italiano, E così addio.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Anche stasera tratterà un argomento molto interessante, quindi state con noi perché davvero ne vale la pena. Alle 24 vi ricordo che anche stanotte arriverà Alex Poli a cullarvi con la sua voce e con la musica più bella del mondo, cioè quella di Romantica Radio. Buona serata amici miei, Fiorella Mannoia la riascolteremo tra poco con la lettera che non scriverò mai. Subito invece la bella voce di Franco Simone, mia più mia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90€. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, sono Immacolata da Sarno, sto ancora ascoltando la tua musica e ti assicuro che c'è una canzone più bella dell'altra. Auguroni, auguroni, auguroni, siete fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
1: Ciao Romantica, sono Gianni da Brescia, complimenti, continuate così.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccetti. Anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie per i tanti messaggi che ci avete inviato anche questa sera. Devo dire, amici, che siete davvero grandiosi, perché ci dimostrate il vostro affetto. E anche per noi è lo stesso, vi vogliamo bene, ascoltatori di Romantica. Ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica. Saluto la nostra Camilla e la ringrazio, ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, due canzoni e poi con voi Roberto Malvagia. Riascolteremo Edoardo De Crescenzo con Come mi vuoi e subito Lucio Battisti, Emozioni. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani, ciao.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

primi giorni di questo mese di settembre, eh? Buona serata, Roberto Malvegio in questo appuntamento proprio della sera, metà settimana, Romantica Radio, l'unica radio che parla al cuore. Ecco, e questa sera lo faremo attraverso una penna, un diario, uno zaino, un quaderno appena aperto e quell'inconfondibile profumo proprio di carta nuova che per molti significava una sola cosa: settembre è arrivato. Ieri abbiamo raccontato in modo generale il ritorno a scuola dagli anni 70 a oggi. Questa sera entriamo più a fondo, nel rito commerciale, familiare ed emotivo del rientro, le cartolerie di quartiere, le liste scritte a mano, i libri da ricoprire, gli astucci, i quaderni pigna, le carte Fabriano, le penne Bic, i colori Giotto e Carioca, no? Gli zaini Indicta e Seven, i diari Smemoranda Comics. Non parleremo soltanto di ciò che compravamo, parleremo di ciò che quegli oggetti raccontavano di noi: il gusto, la famiglia, le possibilità economiche, il bisogno di sentirsi parte del gruppo e il desiderio molto umano di cominciare l'anno con una versione nuova di sé. Potete raccontarmi l'oggetto scolastico che non avete mai dimenticato, il marchio che desideravate, quello che vi fu regalato oppure quello che avete conservato, ecco, per anni. Il nostro numero 331 240 7878, tramite WhatsApp, oppure la mia mail che è roberto@romanticaradio.it.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: Il rito del rientro cominciava spesso in cartoleria. Si entrava con una lista, qualche volta era scritta dall'insegnante, altre volte dettata da una madre che aveva già fatto mentalmente i conti. I quaderni a righe, a quadretti, con margine o senza margine, l'album a Fabriano, le matite, le penne rosse, blu, nere, a seconda, ecco. Negli anni 70-80 la scelta era più limitata, ma proprio per questo ogni oggetto acquistava e aveva un peso enorme, doveva durare, lo zaino non veniva sempre cambiato ogni anno, l'astuccio passava da una classe all'altra, e quei libri venivano ricoperti con cura, e in alcune famiglie passavano anche da un fratello all'altro. Oggi la preparazione avviene anche online, le liste arrivano in formato digitale, si confrontano prezzi, si ordinano confezioni complete, no? È tutto più rapido e più disponibile. Romantica.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

tanti messaggi che ci sono arrivati questa sera. Saluto Carla da Roma. Allora, un po' di amici, adesso che ci hanno scritto Marisa da Bologna, che saluto. Il mio oggetto del cuore è la penna bicca, 4 colori. La usavo per tutto e mi sembrava quasi tecnologia. Dino da Napoli, avevo un astuccio a 3 piani, più che un astuccio sembrava un appartamento. La metà delle cose non la usavo mai, ma aprirlo così mi rendeva felice. Francesca da Palermo, che saluto. La lista scolastica era anche la lista dei sacrifici silenziosi della famiglia. Ecco, per molte famiglie rappresentava una spesa seria, e lo è tuttora, da organizzare con attenzione. Dietro uno zaino nuovo, un diario desiderato, ci sono spesso anche rinunce che i figli comprendono, ecco, purtroppo soltanto molto tempo dopo.

Parliamo adesso dei diari. All'inizio erano strumenti essenziali, poi hanno cominciato lentamente a cambiare natura, sono diventati contenitori di immagini, di fotografie, di battute, di dediche, di firme. Tra gli anni 80 e 90, ecco, la smemoranda. Chi non si ricorda, è diventata per moltissimi, era diventata qualcosa di molto più di una grande agenda scolastica. Non conteneva soltanto le giornate, conteneva un mondo, testi, vignette, pensieri. C'erano dediche scritte in corridoio, frasi sottolineate, adesivi, bigliettini del cinema, insomma, è una persona speciale, poteva lasciare due righe e quelle due righe venivano poi rilette per settimane. Poi arrivarono i diari comics, vi ricordate, con una comicità più esplicita, battuti e linguaggi proprio capaci di raccontare un'altra generazione. A pensarci bene, il diario scolastico è stato anche una sorta, no, di profilo sociale analogico. Diceva quali personaggi amavi, che musica ascoltavi, quali amici frequentavi, lo vedevano soprattutto le persone che, ecco, che avevi praticamente accanto. E oggi, quando ne ritroviamo uno di questi ricordi, non leggiamo soltanto i compiti, leggiamo anche il modo in cui stavamo imparando a diventare noi stessi.

331 240 78 78, tramite WhatsApp. Io sono Roberto Malvagia, proprio in questo mercoledì sera. Tra poco continueremo questo viaggio entrando nel grande mondo degli zaini. Parleremo dell'Invicta, del Seven, dei modelli che diventavano riconoscibili da lontano, delle fantasie Naio Leari, vi ricordate, dell'arrivo di altri marchi negli anni 90-2000 e di come uno zaino potesse trasformarsi in un segnale di appartenenza, di desiderio, perfino di status. Ma parleremo anche dei genitori, della durata degli oggetti, della differenza, ecco, tra avere qualcosa e sentirsi definiti proprio da quella cosa.

Superate le 22, adesso parliamo di uno dei protagonisti assoluti del ritorno a scuola, lo zaino. Negli anni 70 la cartella era ancora rigida, ordinata, quasi istituzionale. Poi lo zaino morbido cominciò a cambiare il paesaggio scolastico, diventò più pratico, più sportivo, più colorato, soprattutto più personale. Per molti, il nome Invicta richiamò immediatamente gli anni 80-90. C'erano modelli che si riconoscevano da lontano, tasche, cerniere, colori, È un'immagine legata non soltanto alla scuola, ma anche alla montagna, al viaggio, ma soprattutto alla libertà. Seven, che diventò un altro nome molto forte, capace proprio di attraversare generazioni, adattarsi a gusti più differenti. Più avanti, soprattutto tra gli anni 90 e 2000, si affermarono altri marchi. Poi c'erano le fantasie floreali di Naio Leari, che tra le borse, astucci e piccoli accessori hanno segnato davvero un immaginario molto riconoscibile. Diceva quanto una famiglia poteva spendere, diceva se quell'oggetto sarebbe dovuto durare molti anni, diceva molto quanto un ragazzo desiderasse uniformarsi, oppure

c'è un'immagine che quando in radio affrontiamo questi temi ritorna spesso nelle telefonate con gli ascoltatori. Non è il prodotto più costoso, non è il modello più raro, è la scena di un genitore che dice sceglilo bene perché deve durare. Non significava soltanto stare attenti al denaro, significava imparare che un oggetto non veniva sostituito appena perdeva, diciamo, da un po' di novità. Ecco, lo si usava, lo si riparava, si cambiava una cerniera, si cuciva uno spallaccio, si puliva prima dell'anno successivo. Oggi disponiamo di più scelta e spesso di oggetti migliori sotto molti aspetti, ma possiamo ancora chiederci che cosa valga la pena recuperare di quella cultura, no? della durata. Ricordiamo lo zaino, magari, che ci ha accompagnato sotto la pioggia, sull'autobus, nelle gite, davanti al cancello, durante un'interrogazione temuta, o magari nel pomeriggio in cui abbiamo ricevuto una bella notizia. Non ricordiamo soltanto un prodotto intatto, ricordiamo un oggetto davvero che ha vissuto con noi.

torniamo alla cartoleria, a quei piccoli marchi del banco, le penne Bic, semplici, quasi indistruttibili, le stilografiche, le Pelican che avevano vissuto una scuola ancora più legata all'inchiostro, le penne cancellabili arrivati più avanti, i colori Giotto, i pennarelli Carioca, gli evidenziatori Stabilo, no? Le matite, le gomme, i correttori. Ogni oggetto segnava anche un passaggio d'età, la matita delle prime classi, la penna finalmente concessa, la stilografica per imparare a scrivere con maggiore attenzione, l'evidenziatore, i quaderni Pigna, poi la carta Fabriano, le copertine più semplici o magari più elaborate. Nei primi anni venivano scelti spesso dai genitori, crescendo. Ecco, una copertina però cominciava a dire anche qualcosa di noi, con lo sport, con la musica, con gli animali, con il paesaggio. Oggi anche questi oggetti sono più personalizzabili, ci sono temi, licenze, edizioni materiali, formati per ogni gusto, ma il gesto, ecco, resta sorprendentemente simile. Aprire un quaderno nuovo o scrivere il proprio nome resta sempre un'emozione unica.

Parlare di marchi scolastici significa parlare anche di differenze sociali. A scuola gli oggetti diventano visibili, tutti vedono lo zaino, le scarpe, l'astuccio, il diario. E per un bambino oppure per un adolescente il confronto può pesare molto di più di quanto un adulto immagini. C'è chi aveva il modello desiderato, chi riceveva lo zaino di un fratello maggiore, chi portava un oggetto senza marca, chi era orgoglioso di farlo e chi invece temeva magari il giudizio degli altri. Ecco, la pubblicità che ha sempre saputo parlare molto bene al desiderio. Negli anni 80-90 la televisione, i cataloghi, il passaparola rendevano certi prodotti, prodotti molto, molto forti come simboli. Oggi il meccanismo è amplificato dai social, dai video, dagli acquisti mostrati online e dalla continua proprio comparazione. Forse bisogna fare qualcosa di più difficile, probabilmente. Riconoscere, no? Il peso emotivo del desiderio senza lasciare che il marchio diventi l'unica misura, magari, del valore personale.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. La mia mail roberto@romanticaradio.it, ritroveremo i diari conservati nei cassetti, le calligrafie, i numeri di telefono scritti a penna, le dediche, le frasi delle canzoni. Parleremo anche del look del primo giorno e dei marchi che fuori dalla cartoleria completavano proprio il rito del rientro, e proveremo a capire perché certi oggetti apparentemente ordinari riescono molti anni dopo così a restituirci non soltanto la scuola ma la voce probabilmente di chi eravamo.

Ci sono persone che conservano ancora qualche vecchio diario, magari chiuso in una scatola, in un fondo, in un armadio, tra fotografie, lettere, tra documenti. Non lo aprono spesso, ma sanno perfettamente che lì dentro non ci sono soltanto i compiti, ci sono calligrafie che non esistono più, numeri di telefono senza magari prefisso memorizzato, indirizzi, biglietti piegati, dediche, firme, cuori, frasi magari di canzoni di Lucio Battisti, di Claudio Baglioni, di Vasco Rossi e di altri artisti, proprio così capaci di dire ciò che un ragazzo non sapeva ancora formulare magari da solo. C'è il nome di una persona che allora sembrava indispensabile, che oggi forse non sapremo nemmeno rintracciare. Ci sono pagine in cui credevamo di raccontare una giornata e invece stavamo raccontando la nascita probabilmente del nostro carattere. Oggi i ragazzi hanno fotografie, conversazioni, no? La quantità di memoria disponibile è enorme, ma il diario di carta aveva un'altra qualità, obbligava così a lasciare una traccia fisica, una traccia limitata, una traccia irripetibile.

Il ritorno a scuola passava anche dal look del primo giorno, le scarpe nuove, i jeans scelti con attenzione, la felpa, la maglia che sembrava dire qualcosa di noi. Gli anni 70, 80, 90, 2000 sono cambiati i marchi, però vi ricorderete di Superga, i Levi's, Benetton, Fiorucci, le felpe sportive, i denim, i giubbini, gli accessori capaci proprio di identificare immediatamente un periodo. Non tutti potevano permettersi le stesse cose, ma tutti conoscevano il potere simbolico, no, del primo giorno. Si voleva apparire più grandi, più sicuri. Magari l'abbronzatura doveva resistere ancora un po', il taglio di capelli, ecco, che era pensato proprio per l'occasione. Oggi questo meccanismo continua, però con una visibilità più ampia. Il look non viene visto soltanto all'ingresso della scuola, può essere fotografato, condiviso, magari commentato. Eppure la domanda resta la stessa di ieri: come voglio essere visto? È una domanda che non riguarda soltanto l'adolescenza, anche gli adulti, tornando al lavoro dopo le ferie, scelgono un abito, un'agenda, una borsa, o magari un nuovo oggetto per segnalare se stessi che qualcosa ricomincia. Il back to school, in fondo, è stato uno dei nostri primi laboratori della nostra identità, però il bisogno di inaugurare una fase attraverso, ecco, gli oggetti non c'è mai, probabilmente.

Gli ultimi messaggi di questa sera. C'è Paola da Torre del Greco. Ancora il mio vecchio diario, non riesco a leggerlo tutto perché incontro una versione di me che mi fa sorridere e commuovere, così mi ha scritto nello stesso momento. Leandro da Aprilia, saluto questo nostro caro amico. Lo zaino più importante non era quello più bello, era quello che mio padre riparò invece di sostituire. Oggi quel gesto vale più del marchio. Ed infine da Salerno, Emilia, la cosa che ricordo di più è mia nonna che scriveva il nome e il cognome sulle etichette. La sua calligrafia rendeva mio anche il quaderno più semplice. Non era sempre la marca a rendere speciale l'oggetto, era anche la mano, no? Che scriveva il nome, la persona che ricopriva i libri, il genitore che faceva i conti senza mostrarli, oppure il fratello che passava lo zaino, la nonna che preparava la merenda. Gli oggetti diventavano memoria perché qualcuno li inseriva proprio in un gesto di cura.

Questa sera abbiamo aperto astucci, sfogliato diari, ritrovato quaderni, rimesso sulle spalle zaini che sembravano un po' perduti, la possibilità sicuramente di sentirsi parte del gruppo, il desiderio di distinguersi, no? La cura della famiglia, la fatica economica, il rapporto con gli oggetti, il bisogno proprio di cominciare un anno con qualcosa di nuovo tra le mani. La scuola di ieri non era perfetta, gli oggetti non erano sempre i migliori, però insomma ogni epoca ha i propri strumenti e le proprie, magari, perché no, pressioni. E noi questa sera abbiamo proprio così ricordato gli oggetti della scuola, che sono diventati soprattutto memoria e identità. Da Roberto Malvagia è tutto, vi lascio con Alex Poli, tra poco Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera alle 21 qui su Romantic Radio.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare. Just

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta, e lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Bueno.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni, perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.